0: excellent début de journée.
1: Pyrénées FM.
2: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te.